0: spinta che si è tentato di dare da destra. Abbiamo visto anche su Fakir, l'uomo morto a Bologna, e come sia stata immediata poi la mobilitazione, che però purtroppo è sfociata in incidenti tra frange dell'estremismo della sinistra e le forze dell'ordine stesse. E anche lì, come sappiamo, la speculazione da una parte e all'altra nella politica, in una contrapposizione dura, forte e cattiva. E tutto si è riacceso ieri nelle aule parlamentari per la vicenda di Delmastro. Si sa, l'ex sottosegretario alla giustizia l'accusa di avere avuto una società con un esponente, un prestanome della Camorra nella gestione di quel ristorante romano di cui tanto si è parlato, e il diniego da parte della Giunta per le autorizzazioni a concedere appunto la possibilità ai magistrati di Roma di utilizzare le chat tra Delmastro e quel ristoratore. Di lì le accuse più dure dell'opposizione nei confronti della maggioranza. Fate tanto gli antimafia, ricordate in modo stentorio Borsellino, e poi in realtà favorite la mafia non dando l'utilizzo delle chat alla magistratura. Accuse sferzanti a cui ovviamente la destra risponde ricordando che Delmastro non è neanche indagato. E quindi di cosa stiamo parlando? Ma è vero è che le chat potevano essere fornite ai magistrati. Ed è tutto così da giorni, appunto. Resta da capire se è l'ultimo sforzo propagandistico contrapposto prima della pausa d'agosto, o se davvero questo è quello che ci aspetta in maniera sempre più tossica, con vannacci da una parte e qualcun altro dall'altra a fare da cattivoni del caso fino alla campagna elettorale vera e propria.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Se ieri sera intorno alle 21.34 avete visto un UFO sopra di voi sul cielo di Milano, non era una stella, neanche un UFO e nemmeno un aereo, era la Stazione Spaziale Internazionale. Per circa 8 minuti è stata visibile anche a occhio nudo, senza bisogno di telescopi o binocoli, e la si riconosceva dalla luce fissa e dal movimento costante con cui ha attraversato il cielo. La Stazione Spaziale orbita circa 400 km dalla Terra, facciamo anche un po' di informazione, viaggia a una velocità impressionante, quasi 28.000 km all'ora. È proprio questa velocità che le permette di restare in orbita senza precipitare. Per molti è stato uno spettacolo da non perdere. Se questa volta ve lo siete lasciati sfuggire, niente paura. La stazione spaziale tornerà periodicamente a essere visibile anche dai cieli di Milano. Si riparte con le stelle della musica. Prima canzone I'm Not in Love, prima ancora Francesco Prando, stella invece del doppiaggio italiano, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Quando una stella riuscirà ad oscurare il mondo anziché illuminarlo, riuscirò a guardarti senza sentirmi perso.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: rotolando verso sud in negrita dimensione Smonosoft. Tra poco ritorniamo con i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Segreti in tavola, stai lì.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su

0: www.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
2: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Qualche esempio?
2: Fiat Pandina da 12.490 euro.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
2: Peugeot 208 da 17.990.
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
2: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
1: Info su denicar.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
7: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: America, Hours, Win a Name, Dimensione, sono Soft, la radio del benessere che ci accompagna dritti all'appuntamento quotidiano con Francesca Romana Barberini, i suoi consigli dal mondo del food.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Segreti in tavola. Siete già in vacanza? State per andare? Soprattutto sapete che vino bere nei luoghi di villeggiatura? Nessuna paura, ci facciamo svelare tutti i segreti da un appassionato esperto, autore del libro Piacere Vino e anche anima e cuore dell'enoteca online in wine.com. E lui è il nostro Maurizio Dattero. Maurizio, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Ciao Francesca, ben ritrovata come ogni giovedì mattina.
2: Esatto, appuntamento fisso del giovedì. Allora, ci devi svelare tutti i segreti. Se andiamo, cioè su cosa bere, soprattutto se siamo in vacanza tra la Liguria e la Toscana.
3: Sì, oggi abbiamo pensato di fare un po' così un breve approfondimento su cosa si può bere in queste due regioni, che sono due regioni tipiche di villeggiatura. Mi piace questa parola un po' antica.
2: Retro, esatto.
3: Allora, in Liguria chiaramente il grande protagonista, poi soprattutto d'estate, quindi parliamo di vini bianchi, è il Pigato, che è la versione del Vermentino che si beve nella regione Ligure. Ed è un vino, è molto buono, è molto, ha una bellissima, bellissimo equilibrio tra il frutto e la mineralità, che quindi sono proprio le caratteristiche migliori per rendere un vino bianco piacevole ma anche bello strutturato. Poi in Liguria si trova anche il Rossese di Dolce Acqua, che invece è un vino rosso che però si può anche bere abbastanza fresco, quindi va benissimo anche per l'estate. E poi una piccola chicca, non si trova facilmente, ma se lo si trova non bisogna lasciarselo perdere, la Chacetra, che è un vino passito, tipico della zona poi delle Cinque Terre, quindi immagino anche molto visitata, ed è un vino straordinario, ovviamente molto molto particolare, va goduto nel momento giusto, ma è assolutamente fantastico. E poi scendiamo giù, invece andiamo verso la Toscana, qui anche terra di Vermentino, così come in Liguria, anche se il Vermentino toscano è molto diverso però da quello ligure, prima parlavo di mineralità, invece quello toscano un po' più spostato sulla parte fruttata, quindi anche qua insomma molto estivo, molto gradevole, divertente, si coltiva principalmente sulla costa ed è insomma spassosissimo, ecco, diciamo così, usiamo questa parola. Toscana ovviamente poi terra di grandi rossi, i rossi d'estate magari sono un po' meno godibili, però perché no, insomma se siete nella zona della Versilia, ovviamente i grandi vini di Bolgheri che si affacciano proprio sulla costa toscana sono strepitosi. Andando un po' più giù verso la Maremma, anche lì ci sono ottimi vini della Maremma, principalmente a base sangiovese, qualche volta si trova anche dello Syrah, e quindi insomma anche nella Maremma ottimi vini rossi, tutte belle bevute per stare belli freschi, perché comunque anche i rossi ne parleremo in una puntata breve.
2: Bravo, mi hai tolto le parole in bocca, ti volevo chiedere appunto, parliamo dei rossi d'estate, nel senso
3: lo faremo,
2: che
3: abbiamo già preparato tutto. Okay.
2: Va bene, adesso ce ne andiamo in vacanza in Liguria e in Toscana e poi parleremo dei rossi d'estate. Ti auguro una buona giornata, una buona vacanza, al ritorno parleremo appunto dei rossi d'estate, intanto a presto.
3: Sicuramente, grazie, ciao,
2: l'appuntamento con Segreti in tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: sera.
1: Che bella, mi mette sempre un'allegria bellissima e contagiosa questa canzone di Anne Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, canzone che chiude le prime tre ore sulla Radio del Benessere, tra poco l'ora della decompressione, la nostra classica ora pomeridiana, il nostro consueto appuntamento, più musica, meno chiacchiere, quindi fammi parlare adesso che poi non posso più. Posso parlare ancora un po'? Vabbè dai, ti metto le news.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooro.it.
8: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana, molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese, inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Circa 12.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, potenzialmente tossici e cancerogeni, smaltite illecitamente per un risparmio di circa 650.000 euro tra costi di smaltimento ed ecotassa evasa. 8 arresti tra Verbano e Novara, 3 reati contestati, l'estorsione aggravata con metodo mafioso, emersi collegamenti con le cosche. C'è stato un incidente sul lavoro nel Barisotto, in gravi condizioni un 63enne caduto all'interno di un'azienda a Sant'Antonino di Lonate Pozzolo. A Milano, arrestato per violenza sessuale, un 26enne di nazionalità straniera avrebbe aggredito una donna che stava facendo jogging al Parco delle Cave. La vittima è riuscita a difendersi e a metterlo in fuga. Allora in volo per il comandante di un volo partito da Palma di Maiorca, diretto a Varsavia e atterrato in emergenza a Malpensa. Nessun ferito, non è stato necessario l'intervento dei sanitari neppure per il pilota. Da stasera alle 21 lo sciopero di 24 ore dei lavoratori delle ferrovie riguarda Trenitalia, Italo e in Lombardia Trenord. L'informazione torna tra un'ora.
1: Decompression time, l'ora della decompressione di Dimensione Suono Soft, così arriviamo in relax, proprio sciolti, liberi, leggiadri, fino all'ora di pranzo, e allora si riparte con tanta musica, Celine Dion con The Power of Love. Se ti piaceva, sembravano quelle le app di inglese, The Power of Love, lesson number one. E allora prima ancora canzone, prima della canzone c'è una voce del cinema che non parla in inglese ma parla in italiano e ci racconta un dolcissimo aforismo, tra l'inglese e l'italiano sto iniziando ad avere un po' di fotte, come dicono i doppiatori. E allora si riparte, un'ora bellissima da ascoltare, tutta d'un fiato.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Amare è una parola che non può contemplare soltanto l'amore per un'altra persona. Amare significa mostrarsi disponibili per i miracoli, per le vittorie e per le sconfitte, per tutto ciò che accade durante ciascun giorno che ci è stato concesso di trascorrere sulla terra.

0: Esseri umani, dimensione suono soft nella nostra playlist del pomeriggio che si chiama Decompression Hour, Decompression Time, l'ora della decompressione che ritorna tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è Anycar e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Anycar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Anycar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su anycar.it.
4: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero. E paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
5: C4, divani da vivere.
4: C4.it.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
14: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
15: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

successo dopo l'altro, uno di ieri, uno di oggi, uno di domani, uno ancora da scrivere, un altro ancora da cantare. Ce l'abbiamo tutti, non ci manca nulla. Alle 13 arriverà Fabiana Sera. Intanto io ti regalo Elton John.

della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti

0: Lucio Dalla, meravigliosa canzone Caruso che chiude il nostro appuntamento di questo giovedì 23 luglio su Dimensione Suono Soft. Se ti va, ci sentiamo domani che sarà già venerdì, è un venerdì d'estate a tutto un altro profumo. Allora domani alle 9 appuntamento qui replicato su Dimensione Suono Soft, subito dopo Laura Buono. Adesso ti lascio invece con Fabiano Serafino alle 5 da Cavuoto. Ragazzi, non mi resta che augurarvi una buona giornata e un buon appetito. A domani, ciao!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire
5: incredibile!
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
3: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
4: Incredibile!
3: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
7: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi

0: d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
2: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
0: EMC,
2: SUV, vane fuoristrada,
0: Photon,
2: i solidi pick-up,
0: Maxus,
2: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
0: Shangan,
2: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore fa vedere il colore a chi era abituato solo al bianco e al nero.